lasciano tracce impercettibili, le traiettorie delle mongolfiere. E l'uomo che sorveglia il cielo non scioglie la matassa del volo e non distingue più l'inizio di quando sono partite sopra gli ormeggi e la zavorra. Sono partite sopra gli indugi e la zavorra. Sono partite.

cuccioli inquieti di prose e carezze, di attese rubate e poche certezze, un reduce a braccio scampato all'assalto, è quello che ti offro, non tengo nient'altro ma tutto ciò che vorrei.

ciò che vorrai. L'ho messo a riparo in un vecchio baule, lontano dal tempo e dalle promesse di un cuore bambino.

0: Enjoy and relax with the music on RadioArt.com. Now there's a way to enjoy Radio Art even more. Upgrade to Radio Art Premium and get all the features of Radio Art's unique listening system. Enjoy many channels of high relaxing effect, no commercial messages. You can mix your favorite Radio Art music channels with natural sounds and create your own radio experience. Your custom mix will be tailored to your needs and provide anxiety reduction and inner peace. You can listen with most cell phones and tablets, even behind firewalls. Visit our membership page to make your subscription and start a relaxing journey with Radio Art stress relief programs. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: Arriverà che fumo, o che do l'acqua ai fiori, o che ti ho appena detto, scendo, porto il cane fuori, che avrò una mezza fetta di torta in bocca, o la saliva di un bacio appena dato. Arriverà, lo farà così in fretta, che non sarò neanche emozionato. Arriverà che dormo, o sogno, o piscio, o mentre sto guidando. La sentirò benissimo suonare mentre sbando, e non potrò confonderla con niente, perché ha un suono maledettamente eterno, e poi si sente quella volta sola.

scontato che non ti immagini mai che basti, e resta indietro sempre un discorso, e resta indietro sempre un rimorso. E non potrò parlarti, strizzarti l'occhio, non potrò farti segni. Tutto questo è vietato da inscrutabili disegni. E tu ti chiederai che cosa vuole dire tutto quell'improvviso starti intorno, perché tu non potrai, non la potrai sentire, la mia viola d'inverno. E allora penserò che niente ha avuto senso,

davvero l'unica cosa che devo proprio fare da solo. E dopo avere diviso tutto, neanche ti avverto che vado via, ma non mi dire pure stavolta che faccio sempre di testa mia. Tienila stretta, la testa mia.

lo zaino e il sacco a pelo e 100.000 lire. E fu all'angolo di via Ernerio che sentì l'esplosione, poi nel sole del mattino

giorno che il cielo cadde su Bologna, piovvero pietre, fiamme e vergogne.

Arden Lur, ma è strano, sembravate in cinque dentro la cabina un minuto fa. Ci sono solo io, con tutti i miei dischi, ma prego, Podufkun Trula.

entra in questo amore buio, pieno di uomini. Via, via, entra e fatti un bagno caldo, c'è un accappatoio azzurro.

poteva scappare la notte più bella del mondo, agitando pensieri come bandiere colorate, e io invece zaino in spalla, nido di rapaci ricordi in via d'estinzione. Ma l'arte non paga diritti d'autore alla realtà, anche se ogni donna vorrebbe farsi leccare da un poeta, anche se da quello che mi dicono i poeti non esistono più, e questo è un vero peccato, perché bisogna sapersi leggere dentro prima di cominciare a scrivere. Sì, martello su un'incudine, sentirsi come un lungo ramo senza fiori, ogni speranza è raggiungibile.

rifiutare le proprie ossessioni è come sbucciarsi con un coltello senza lama. Ci metteresti troppo tempo. E poi, a che prezzo poi? Ho notato che fidarsi di chi non ti contraddice mai è un grossissimo rischio, perché ti vuole fregare, oppure peggio, non gliene frega niente di te. Ho notato che la speranza è ciò che ognuno vuole che sia. La speranza è una risposta vaga, una domanda sfocata, un'arrampicata affannosa su una pertica che prende fuoco, una tana scavata in fretta mentre lasci il tuo odore nel naso del tuo predatore.

aspetterò tra rami di stelle chiare, là dove tutto può accadere.

alle prese con una verde milonga. Il musicista si diverte, si estenua. E mi avrai, verde milonga che sei stata scritta per me. Per la mia sensibilità, per le mie scarpe lucidate. Per il mio tempo, per il mio gusto, per tutta la mia stanchezza e la mia guitezza. Mi avrai verde milonga inquieta, che mi strappi un sorriso di tregua ad ogni accordo, mentre fai dannare le mie dita. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

e ammesso che la milonga fosse una canzone, bene io. Io l'ho svegliata e l'ho guidata a un ritmo più lento. Così la milonga rivelava di sé. Molto, molto più di quanto apparisse.

inseguire. Da inseguire sempre, da inseguire ancora, fino ai laghi bianchi del silenzio. Finché Atahualpa o qualche altro dio non ti dica descansate niño, che continuo io. Io sono qui, sono venuto a suonare, sono venuto ad amare.

da Oslo alla sua donna cosa il soldato regalò. Da Oslo una sciarpetta forse ti piace, a lei mandò. Questo a lei da Oslo arrivò. Da Rotterdam alla donna cosa il soldato regalò. Da Rotterdam la cuffietta come sei buffa, a lei mandò. Questo dall'Olanda arrivò. E da Bruxelles alla donna cosa il soldato regalò. Due pizzi e quattro merletti, che bello averli all'interno.

La sottoveste di seta, chissà le amiche a lei mandò. Questo da Parigi arrivò. Da Tripoli alla donna cosa il soldato regalò? Coralli e un amuleto, porta fortuna a lei mandò. Questo dalla Libia

Ogni volta ti guardo e capisco il regalo. L'abitudine spesso sbiadisce i colori, anche se non ci faccio più caso, lo sai. Certe volte il mio vivere è troppo ingombrante, ma ti posso portare.

un usciere indisponente. Ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente, ti sospinge tra la gente. Tu mi provochi di nuovo.

bagno. Dimmi tu che cosa fare, tu che sei così esemplare nel tuo nobile filare. In quell'angolo di stanza sei un esempio di costanza, dammene un pochetto pure a me. Ragno, dimmi chi te lo fa fare con quell'arte sopraffina, chiuso dentro a una cantina e nessuno ad ammirare. Sei l'artefice incompreso di un lavoro senza peso, dammi retta, lascia stare.

uno scopettone senza troppa precisione per distruggerti la tela e slocciarti dal cantone. In quell'angolo di stanza sei un esempio di eleganza, ma che ce farai, povero te? Ragno, non ti scoccia stargli appeso rincorrendo l'utopia.

i debiti, i consigli, gli scontrini. Siamo circondati anche un po' cretini.

sono verdi gli alberi e rosa i fiocchi in maternità. È per te che il sole brucia a luglio, è per te tutta questa città. È per te che sono bianchi i muri, che la colomba vola. È per te il 13 dicembre, è per te la campanella.

9 a giugno, per te il sorriso degli umani, e per te un'aranciata fresca, per te lo scodinzolo dei cani, e per te il colore delle foglie, la forma strana delle nuvole, e per te il succo delle mele, e per te il rosso delle fragole, e per te ogni cosa che c'è in Ananas.

Profumo delle stelle, per te il miele e la farina, e per te il sabato nel centro, le 8 di mattina, e per te la voce dei cantanti, la penna dei poeti, e per te.

Lasciaste, dicevano che in fondo era uguale, credevano a un altro diverso da te.

Sei la conchiglia della battigia che prende il sole e prende l'onda.

vaso, per il prete fu la goccia che fa traboccare il vaso. Si avventò sul militare con la furia di un ciclone, lo afferrò.

sopra il molo del caricamento fanno la coda, gli uomini da bastone fanno la coda sul cemento e si lasciano perquisire sotto le giacche e si lasciano perquisire sotto le giacche da ricucire. Ma una mattina di luna d'inverno e c'era la neve, sulla piazza succede un inferno e tutti a chiedersi come, dove. Dalla coda del caricamento qualcuno grida, sulla piazza di Porta Palazzo fra le ragazze si rompe la fila e ce n'è una sdraiata per terra super.

favoriscano un documento, dice la guardia appena che arriva, trafelata dal caricamento per vedere che succedeva. Favoriscano un documento e anche qualcosa da dichiarare, questo è un caso di sgravidamento sul suolo pubblico comunale. Ma documenti non ce ne sono e neanche qualcuno che dica niente, solo la gente che tira e che spinge intorno ai garofani e le gardenie. Documenti non ce ne sono e quasi più niente da documentare, solo che un giorno di luna d'inverno tutta la piazza ha voluto il suo fiore.

la coda dal caricamento, torna la fila, torna l'andazzo degli uomini da bastone, delle femmine da ragazzo che si lasciano perquisire sotto le giacche, che si lasciano indovinare sotto le

tratto una vecchia illusione, con promesse d'oro e d'argento, pur sapendo che è inutile andare

passare dal balcone a un segreto più in là, e ti piace ricordarne il sorriso che non ti ha fatto e che tu le hai deciso in un vuoto di felicità.

disperato. Immagini care per qualche istante, sarete presto una folla distante, scavalcate da un ricordo

parte di quelle felicità intraviste, dei baci che non si è osato dare, delle occasioni lasciate ad aspettare, degli occhi mai più rivisti.

per una stagione. Al mattino non hanno pudore quando scendono per colazione, puoi sentirle cantare. Se quest'acqua di lago fosse acqua di mare, quanti pesci potrebbero

C'è chi dice che sono banditi e chi dice americani. Io mi chiedo che faccia faranno a trovarmi in cucina e se vorranno qualcosa per cena. Se quest'acqua di lago potesse ascoltare, quante storie potrei raccontare stasera. Quindicenni sbranati dalla primavera, scarpe rotte che pure gli tocca di andare.

sopra la giostra di bastian, quanti sederi han dondolato, generazioni quante mani, in piedi sulla staffa, braccio

io ti lascerò. Tu andrai e accosterai il tuo viso a un altro viso. Le tue dita allacceranno altre dita e tu sboccerai verso l'aurora. Ma non saprai che accoglierti sono stato io, perché io sono il grande intimo della notte, perché ho accostato il mio viso al viso della notte e ho sentito il tuo bisbiglio amoroso e ho portato fino a me la misteriosa essenza del tuo abbandono disordinato. Io resterò solo, come veliero nei porti silenziosi, ma ti possiederò più di chiunque, perché potrò partire. E tutti i lamenti del mare, del vento, del cielo, degli uccelli, delle stelle, saranno la tua voce presente, la tua voce assente, la tua voce rassicurata.

0: Dear Radio Arts friends, Radio Arts applications are available for iOS, Android, Sonos, and Amazon Alexa devices. You can listen to music giving you complete peace of mind. Boasting an astounding mini acoustic and natural sounds channels will have you well on your way to feeling less stressed and more relaxed. You can download Radio Arts applications directly to your device. For iOS users, iPhone, iPad, go to www.radioart.com/iOS. For Android users, go to the Google Play Store at www.radioart.com/Android. The Sonos and Amazon Alexa applications can be downloaded from Apple and Google Play Stores as well. Thank you for listening and supporting Radio Art.
1: C'è molta gente, sai, troppa gente in questo cinema. Uomini comparse e prime donne pallide. E io che sono qui, dentro il mio angolo. E non ti vedo più neanche per un attimo. Ma ride, la gente ti sorride dentro al cinema. Con le bocche inzuccherate e gli occhi morbidi. E io che sono qui, prigioniero nel mio angolo. Io non ti ho avuta mai neanche

non siamo noi, non siamo noi che facciamo il cinema. Le prime donne ormai hanno stregato il pubblico, però restiamo qui stretti, stretti in questo angolo, che da quando ci sei tu mi sembra il massimo. E non siamo noi, non siamo noi a fare il cinema, che le comparse, sai, non c'hanno un pubblico. Però restiamo qui stretti, stretti

Tua madre ce l'ha molto con me, perché sono sposato in più canti. Però canto bene e non so se tua madre sia altrettanto capace vergognarsi di me. La gazza che ti ho regalato è morta, tua sorella ne ha pianto. Quel giorno non avevano fiori, peccato. Quel giorno vendevano gazze parlanti. E speravo che avrebbe insegnato a tua madre a dirmi ciao, come stai? Insomma, non proprio a cantare. Per quello ci sono

battito di un polsino stracciato, i miei amici ti hanno dato la mano, li accompagno, il loro viaggio porta un po' più lontano, e tu aspetta un amore più fidato, il tuo accendino sai, io l'ho già regalato, e lo stesso quei due peli di elefante mi fermava nel sangue, gli ho dati un passante. Poi il resto viene sempre da sé, i tuoi aiuti saranno ancora salvati. Io mi dico è stato meglio lasciarci che non esserci mai.

potenza del mondo. Lentamente trasformare, lentamente trasformare. Io sono un uomo libero, né destra né sinistra. Sogno ancora credendo di pensare, sogno ancora coi gomiti affacciato alla finestra, affacciato alla finestra. Ma ci sono cantanti a cui non si può credere, ci sono poeti che non si può raggiungere. Qui tutti parlano e parlano, o peggio scrivono e scrivono,

esco di rado e osservo molto, come vedi. Alla vita mi vendo tutto, dalla testa ai piedi. La vita è un ballo verticale, si impara un passo al giorno. Il prezzo dei passi sbagliati è un brutto foglio di viaggio.

Io sono Capricorno, ascendente non so. Come tutti i Capricorni,

amato soltanto i cavalli e le donne, si sa. Il mio amico mi disse: Giovanni, dimmi un po' chi sarebbe per te.

Fuori della Bovisa, sura un treno del venerdì sera, o meno quasi venu della melma, per imparare stan del catram. Quoi ven la studia per me a ciapabot, quoi ven la crumpa una cravata in giornal, quoi ven la prua a mezzo una divisa, ma la tenu.

via sta bella madonina che la riessa mo a brilà. La saranca piscinina, ma la riessa anche ascolta.

L'altro lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi. C'era dell'altro fra noi. Dire che cosa? Non so.

dire lo so che lo sai. Sarebbe inutile ormai. Sarebbe inutile ormai. Ma cercavo per noi un pretesto più forte per noi, una scusa più seria del pianger miseria, miseria d'amore.

solo per dirti di no. Non avrei fatto la strada, ma c'era dell'altro, lo so che lo sai. C'era dell'altro fra noi.

angelo Stan apre il cuore a tutti i sogni del mondo. Dormi e riposa serena al mio fianco questa notte.

un aeroplano, nell'aria bionda e calda vola piano, lascia un bel mondo dal colore.

si prendeva libertà. E giorni così bianchi di parole accese, da non poterti dire come. Tu trovami lì adesso, vita mia, trovali, portameli qua. E giorni così bianchi di finestre accese e di parole nuove.

ci sono stati giorni, vita mia, che anche il giorno aveva un nome, e di quel nome qualche mano si prendeva libertà. E giorni così lunghi e accesi da non poterti dire come, tu trovameli adesso, vita mia, trovali.

cuore trasparente, non so cosa sia, mi sei apparsa in sogno e non mi hai detto niente, ti ho dormito accanto e mi hai lasciato andare, sarà anche il gioco della vita, ma che dolore.

freddo dell'attraversare, occhi che ancora mi sento accanto. Ci siamo perduti qui.

certi posti guardo soltanto il mare scuro che non si scandaglia, il mare e la terra che prima o poi ci piglia. E lascio la strada agli altri, lascio l'andare e agli altri un parlare che non mi assomiglia.